Non è la felicità che conta, non è per la felicità che si fa la rivoluzione. Oggi questa felicità è andata perduta. Ragazzi, con queste parole di Pasolini, dobbiamo fare la rivoluzione. La rivoluzione.

ha una tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha una tjhelete ha o kgole shapo fanaka, ha o kgole shapo na, thinokoroko ha seyo moo motseng.